0: Rinchune carico coca sai
1: lulasa
0: ma sai che butta ma io come ti ho frita ma lo demo mai
1: ci passa
0: ma bacco ta timoni in tappe bossa cini bene ma sai che fatta qui fuga le nesi fuga basla mi